Dance with the Gospel Five. Lo succede il gala, già presa. Trigiano da Zimpreise. Baba. Il campo canone si mette uro. Baba.

vekwangu vachera maboswera sei netkuzukuru twenyu eka vana owami madoswera sei vana skyla maswera sei mese mese naiga muri sei sei aiwana chokwadi chekuti munofara naiga yana nai uri zeiko yanaldo zviri kudiidiko kazi ukangu aiwa ndinofara chose chose hanzi nhasi yekuru nyerambuyo.